0: Buonasera. Va già a contare una storia. Ah, così. Una cosa niente. La storia di un papà. Vi parlerò d'amore. L'amore per un figlio. Che tutto cresce, o manna a scuola, e poi un bel giorno, all'improvviso, ti lascia e se ne va.
1: Teneva ancora i libri sotto braccio e già pensava all'università. Volevi cose più belle la vita, quando vent'anni non tenevi già. Dice tu munna e a gioventù mi chiama. Scusami tanto, ma io devo andare. Voglio uscire.
2: Belli papà.

sai, kut kinettaa. Pulivi cose più belle la vita, quando vint'anni non teneva già. O tempo passa, e quanto ne è passato, la cartolina, caro mio papà, io ti saluto, qui sto molto bene, la vita ormai mi sorride già. Quando una sera o telefono mi chiama, pronto sono io, sì, sì, sono io. Quando non c'è, belle

diceva che era correre a te salvare. Voglio un cie belli papà, che fine ha fatto sta gioventù? Non fa niente, belli papà, venga loco a te basà. Pulivi cose più belle la vita,

lo stadore e benzina, sigarette e accendina.

è arrivato un telegramma, stamattina mandato, la gioletta stava scritta, baci mamma. Il suono è una bugia, venga sempre.

Ho trascurato tempo e destino, casino verde un po' da qualcuno, manca la cercanna nuova.

te la cena, il pranzo, il caffè e latte. E scopa e lave a lustra è una rovina. Nannina, porta giù la cagnolina. Nannina, vedi il nonno che si sente.

come fa bello Carmen a picciare. L'altare è tutta una corona rosa, l'organo suona e ben accompagnata a mille voci che stanno a pregare.

faccia attorno tremano, oh mamma tremmo cuore ambietto a me, cambava una femmina, era valena, tutta infamità, mancata n'hai che st'anima, e mi privai che sta libertà. Quattanda, a rete all'ombra una cancella, scondava appena per una traditore, era mogliere che la santarella, e m'ingannava senza aver pietà. Una brutta sera, questa mia signora, m'appiccicai a morte con un amico, lo colpo cora e il signor ora, ma confessai che

Ecco tombe siete corde, la chitarra che t'avanza, il tuo cuore chiude tante, chiude sospira.

0: les barbas.
1: Si sapisse, si verisse, dentro al cuore mio che c'è, compatisse,

parla l'altro giorno, ma che scorno, venga a casa e trova te spettinata, scollacciata insieme a un uomo. E beh, e credo tu mi dici,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sientas de voce. Come cosa no, sientalo in cuore, tutta storia che sti vica. O gatto rimane.

quanta creatura areda sti mura cu chi lo pallona viene a cava c'è sta vita mi è preto cucenta

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Signora, scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando si affaccia al balcone, va tenamente. Mentre arracquata il rosa, vi ammira di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggipetto, vostro marito così mobbillicchia. È un uomo veramente fortunato, cara signora. Che bella mogliettina s'è trovato. Con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curaggio supporta, nu marite che l'età. Come? Vivete solo per i fiori? Signora, mi facetemi un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O curaggio supporta, nu marite che l'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezione ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento. Una suonatella al giorno davvero è un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato così mobbillicchia. Oltre al riposo non pretende niente. Si fa un'orina a letto allegramente mentre voi solfeggiate sul sofà. Ah, mo capisco fatto come va. Chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curacce supporta, nu marite che stetà. Certo la vita è dura, in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore. E tutti i giorni poco solleva. Arrivo professore e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signor, però se un giorno per combinazione il professore manca alla lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà.

E sono cose che capitano un pochettino a tutti, eh. Eppure mo che dovevo suonare un microfono lontano. O Jack non stava apposta, che giornata, che schierata.

nasce, io mogliere mia creatura, tra sovienta da tutta parte, l'acqua scorre in faccia ai muri, ma il comune che è sensibile per guardare la salute mia, di se il posto inabitato.

C'è lo sciopero dei tram, che già fa, mannaccia la morte, mi procuro un 1100 e mi metto a fare trasport, ma col primo passeggero tozzo mi facciano lampione e arrofongo 1100, l'uva lasciano.

A quell'ora giovanotte gioco sempre da quaterna, non è uscito mai un numero quando è certo pataterna. Sta semmana non ho avuto a moneta paio qua, sono cresciuto tutte e quattro, grazie tante e San Gennaro. Ehi, che fortuna fortunata, e che sorte che tengo, che giornata che è schiarata. Mamma mi vota a fornì, è domenica, c'è il sole, e come ogni padre e figlie, porta spassa a Margellino tutta quanta la famiglia. Ma andrà

0: già facci più. Grazie. Grazie.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

n'ha già avuto una ritratta tua. Riscia non tiene pamorà, tengo mezza brutta quando fa. A che facciamo amore tutte e tuia, non c'è avuto una ritratta tuia. Ti dice che non tiene pamorà, tengo mezza brutta quando fa. A che facciamo amore tutte e tuia, non c'è avuto una

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

se dopo 7 anni sono tornata a casa. Mi hai fatto aspettare troppo, troppo assai, come salvare sto figlio. Grazie, Madonna.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

giorno quando amaia, soffondigli un tassaia, soffondigli un tassaia, tu dici no, e dica, t'ho portata a cadere, e quando chiude scuoti, ti ho massaggio.

donna ti endama, chiaronna tu disprezza, stava care in darezza, stava care in darezza, tu mi disprezza e pensa, a già stai buttare, e chiama me mamma, se una e due, e tre, i sono fierrato, si agalamite, come attirò da me, come attirò da me, voglio gamba con te, posso Galamida da te, galamida da te. Ti ha chiesto una galamida da mondi. Voglio fare mamma, a parte fa Martina, una casa con giardina, una casa con giardina. A luna, tronna, una lampadina blu, oggi un terra marinda non nasci più. Ti agalamito, come attirò da me, come attirò da me, voglio gamba con te, per tutta la vita, galamito da te, galamito da te.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: che due calci ad un pallone.
1: Mai, stringi i pugni, non mollare mai, non ascoltarli, si vive one time.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
4: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
3: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
5: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile. Non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
6: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma. Dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano. Mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine. E il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza, perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire, perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, eh? E poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare, perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
4: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
7: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
8: È un tabù.
7: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano perché, avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong, vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina. Però volevo essere la parte del pubblico che, ascoltando il podcast, poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccino, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi, attraverso storie di persone che idolatriamo, invece ci rendiamo conto che sono i problemi ci accomunano tutti.
9: Possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
7: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccero, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro. Ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre, perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto, parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi, insomma, si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
9: Certo.
7: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
8: Comunque, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
9: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
10: No. Bisogna ascoltare il podcast.
8: Bene,
9: bravo.
8: Certo. Grazie.
9: Grazie. Alessandra Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
3: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
4: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
11: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli

0: confronto analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra pergola e specializzandi in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
2: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
3: Tu hai detto serve ai genitori, sì. Serve a tutti,
2: sì, sì.
3: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
2: e
3: quindi si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
2: No, non lo dice. No?
3: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
2: È d'accordo con dottoressa?
4: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo. Quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
3: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo perché progrediamo tutti.
1: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
5: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
6: Sappiamo tutti le storie dei contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
7: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
8: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
9: Si pronuncia Mascalzon.
8: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
1: Questo è un podcast di confine, il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
5: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!
10: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sai quanto mi manca quel rumore. La festa nei quartieri, il giallo di quel sole. I tuoi capelli più o meno dello stesso colore.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

trovare il giusto verso di una vita che non è poi quello che avremmo voluto noi. Si fa fatica ormai solo a pensare di cambiare qualcosa così.

da sempre. Io sono un incoerente e basta, da sempre, da sempre.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

notte di giura che soffia al cielo e strano ha perso il suo ballo dietro la quercia delle mille paure, le braccia chiuse, gli occhi volti al lamento, la luna

Raramente si chiede soltanto una mano a chi poi non dà poda. Raramente si prende coraggio per un primo passo e chissà dove va. Sicuramente in un attimo salgono mille capate già.

0: prima di tornare qui.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
5: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
6: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti a Diretta Live. Ci sono luoghi in cui il tempo sembra fermarsi, luoghi in cui la storia continua a parlare attraverso le pietre, i mosaici, i paesaggi. Ma cosa accade quando questi luoghi incontrano la musica, la danza, il cinema e l'arte contemporanea? Nasce un dialogo capace di abbattere ogni distanza. Benvenuti a questa nuova puntata dedicata al Between Music and Arts Festival, un appuntamento che dal 1 al 5 luglio, quindi da oggi al 5 luglio, trasformerà il cuore della Sicilia in un grande laboratorio di creatività ed incontro. Tra la Villa Romana del Casale, il Museo Archeologico di Aidone, l'area archeologica di Sofiana, gli spazi storici di Piazza Armerina, il festival invita il pubblico a vivere un'esperienza che va ben oltre lo spettacolo. Il tema di questa edizione era chiuso in due parole semplici ma potenti: confini e insieme. Confini non come muri che dividono, ma come orizzonti da attraversare. Insieme come scelta di condividere culture, storie, idee e sensibilità diverse, facendo dell'arte un linguaggio universale capace di unire popoli e generazioni. Il Mediterraneo, culla di civiltà e oggi spesso teatro di tensioni, diventa così il protagonista di un racconto fatto di musica, performance, arti visive, cinema e incontri. Un festival internazionale che mette al centro soprattutto i giovani, coinvolgendoli in un campus creativo dove artisti provenienti da paesi diversi vivono, lavorano e realizzano insieme opere originali, dimostrando che la creatività può ancora costruire ponti dove altri vedono soltanto confini. E allora prepariamoci a intraprendere un viaggio tra patrimonio, innovazione e bellezza. Un viaggio che ci porterà a conoscere gli artisti, i protagonisti e le storie di un festival che non vuole soltanto emozionare, ma anche lasciare una domanda aperta. Può davvero l'arte cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Tra gli appuntamenti più attesi del festival c'è sicuramente quello del 4 luglio con Peppe Servillo, accompagnato da Javier Girotto e Natalio Mangalavite, protagonisti di un concerto, Parientes, uno spettacolo che incarna perfettamente lo spirito del Between Music and Arts Festival, perché Parientes è un viaggio tra memoria

Frecciano con il jazz, il tango, la milonga e ritmi dell'America Latina, dando voce a storie di partenze, di incontri, di nostalgia e di speranza. È un progetto che ci ricorda come le culture non siano realtà chiuse, ma organismi vivi che si trasformano grazie all'incontro con l'altro. E forse è proprio questo il messaggio più profondo del festival. L'arte non cancella le differenze, ma le accoglie, le mette in dialogo e le trasforma in una ricchezza condivisa.

0: Benvenuti a Diretta Live. Oggi abbiamo il grande privilegio di ospitare una delle voci e delle sensibilità più poliedriche della nostra cultura. Cantautore, attore, interprete straordinario, ma soprattutto un artista che sa abitare la parola con una profondità rara. Il prossimo 4 luglio sarà al Museo Archeologico di Aidone per il Between Music and Art Festival con il progetto Parientes, insieme a Javier Girotto e Natalio Mangalavite. È un grandissimo piacere avere con noi in collegamento telefonico Peppe Servillo. Ciao Peppe e benvenuto.
1: Buoni, piacere tutto mio. Ciao Francesca.
0: Ciao, veramente siamo felicissimi di averti qui con noi. Grazie. Qui a Diretta Live. Ma era da tanto e questa è una grande occasione per poterci fare una bella chiacchierata. Partiamo subito proprio dal luogo e dallo spirito che vi ospita il 4 luglio e suonerete nell'ambito, appunto, abbiamo detto, del Between Music and Art Festival, che ha scelto come parole manifesto per questa edizione confini e insieme, mettendo proprio al centro il Mediterraneo. Sappiamo che oggi è un mare che purtroppo è sinonimo di muri, di conflitti, ma che storicamente è la culla delle nostre culture interconnesse. E voi arrivate con Parientes, che è un album che parla proprio di memoria, di migrazione, di legami, oltre ogni confine.

0: in un momento così complesso, come può la musica aiutarci a riscoprire il confine non come muro, ma come orizzonte d'incontro?
1: Beh, la musica è testimonianza, soprattutto quando parliamo di musica popolare, parliamo di canzoni, quindi parliamo di teatro, di personaggi. Il teatro e le canzoni sono fatti di storie e di personaggi. Nella tradizione partenopea, che è quella che mi appartiene, il cantante è sempre un attore che mette in scena una storia. Nel caso della nostra proposta con Javier e Natalio, che sono argentini, noi guardiamo all'Atlantico e guardiamo ovviamente alle relazioni fra il nostro paese e la cultura argentina, che per una percentuale grandissima è una cultura che ha radici ovviamente italiane. Anzi, qualcuno dice, qualche grande scrittore ha detto che gli argentini si pensano come francesi, quindi dandosi un tono diverso, più nobile se vogliamo, ma in realtà agiscono da italiani, ed è un po' così. Noi guardiamo appunto a questa cultura, come questa cultura nei parientes, appunto nei nostri parenti e fratelli che vivono in Argentina, si sia conservata anche in alcune sue peculiarità che risalgono ai nostri anni 50 e 60, e quindi oggi rincontrarla significa anche un po' rincontrare noi stessi, il nostro passato, una nostra un'immagine diversa di noi stessi.
0: Parliamo anche del luogo dove suonerete, che è il Museo Archeologico di Aidone, dove è custodita la Venere di Morgantina, che è una figura che richiama Demetra e ci lancia un monito attuale sul rispetto della terra. Una delle anime del festival è proprio quella di riattivare questi luoghi millenari e nascosti con la musica. Che effetto ti fa da artista portare la contemporaneità di Parientes in mezzo a un luogo pieno di significato e di storia?
1: Guarda, io ho avuto la fortuna anche per il passato. Di recente, per esempio, ho avuto modo di suonare al Tempio di Serapide a Pozzuoli con il quartetto dei Soli String Quartet. Sì. Suonare in questi luoghi è godere di un valore aggiunto enorme. Bisogna farlo con grande riguardo e con grande rispetto, ma significa anche in qualche modo mantenere questi luoghi in una maniera che è viva, in modo che la popolazione in particolare del posto senta questi luoghi come propri e non come luoghi di passaggio che si osservano distrattamente e che alla fine perdono anche un'identità e una memoria, come capita spesso poi di fare. Io ho citato un territorio che è quello della costa a nord di Napoli, che è ricco di episodi così alle volte e di tentativi di recupero anche di luoghi con l'identità connessa. E quindi suonare nella terrazza di Aidone, secondo me, è il modo migliore per vivere quel luogo e mantenerlo, cioè tenerlo vivo e presente nella nostra vita e nella nostra cultura.
2: Parientes. Si vede dal naso che siamo parenti. Gli stessi sorrisi, gli stessi commenti. Io guardo una foto ma sento strillare. Parientes, che sono arrivati alla fine del mondo, ma senza pensare quanto era profondo il mare, ricordo l'amore che fu. Sveglia presto la mattina per lavorare, c'è una tavola in cucina piena di cose rare. Vedo un braccio ed un bicchiere colmo di vino che saluta i musicisti e il bandoneon. Parientes cantano e suonano come argentini, a tutti gli effetti italiani, cugini. Io guardo una foto ma sento strillare.

0: dispersi nel vento come zio Riccardo. La foto un sorriso di chi era in ritardo. L'altro contento chissà che ha passato. Non potrei dimenticare tutti i tormenti che ballavano allacciati ai miei parenti. In un patio che conosco si balla il tango con un passo malandrino che non c'è più. Parientes, si vede dal naso che siamo parenti. Gli stessi sorrisi e gli stessi commenti. Io guardo una foto ma sento strillare. Io guardo una foto ma sento strillare.
1: Siamo in collegamento telefonico con Peppe Servillo, che il 4 luglio sarà ospite insieme a Javier Girotto e Natalio Mangalavite al Between Music and Arts Festival, che apre i battenti proprio stasera a Piazza Armerina nel cuore della Sicilia. Peppe, gli organizzatori sottolineano che questo festival è una vera e propria officina del pensiero, un'officina creativa in cui l'arte, declinata in tutte le sue espressioni, si fa strumento di incontro. Quanto sono importanti per voi e per la vostra ricerca musicale luoghi come questo festival, che non cercano un intrattenimento veloce, mordi e fuggi, ma vogliono tessere proprio relazioni, quelle che restano, incontri e scambi veri e profondi?
2: Guarda, noi abbiamo realizzato nella nostra vita musicale 4 album e 2 in particolare, che sono L'Amico di Cordoba e Parientes, parlano della relazione con la cultura popolare musicale argentina, la nostra cultura popolare che da sempre ha affascinato Javier Girotto e Natalio Mangalavite. Il festival propone come tema quello dei confini. I confini esistono, è giusto che esistano, bisogna però attrezzarsi per saperli attraversare con il dovuto rispetto, con la capacità di vestire i panni degli altri, che è anche un obbligo non solo culturale ma morale, del quale farci carico in questi tempi. La terra sulla quale noi siamo passaggio non è proprietà di nessuno e deve invece accogliere i progetti di felicità da parte di chiunque, ovunque li si voglia realizzare, di possibile felicità.
1: È vero, è bellissimo questo che stai dicendo. Tra l'altro, nell'album Parientes evocate proprio i legami del sangue, però ascoltandovi si capisce subito che per voi la parentela è prima di tutto spirituale, culturale, proprio come dici tu. C'è una frase bellissima nella presentazione che dice che questo progetto è per chi tiene il fuoco nell'anima ma si limita a ballare la vita con carisma e mistero. Che cosa significa questa frase per te?
2: Ma è una frase che fa riferimento a un modo di danzare, e ovviamente consideriamo anche il luogo comune, ma non solo quello, del tango, che è una danza straordinaria, ma il folk argentino è ricco di tante altre danze di origine popolare che hanno come il tango lo stesso fuoco, la stessa voglia di coltivare la relazione interpersonale e metterla in scena come dei fiori, come degli animali. È una cosa molto bella, tipica della danza popolare argentina, che si riflette pienamente nel modo di fare musica di questo.

0: Siamo al telefono con Peppe Servillo. Peppe, tu non solo canti, ma interpreti le storie, le fai tue, le fai vivere anche al tuo pubblico con la tua gestualità, trasformi proprio la parola in carne, in gesto. E queste tracce, appunto, come dicevi, attraversano tanghi, milonghe, cumbie, ma soprattutto le storie dei singoli, le storie di riscatti, di amori, di fatiche quotidiane. C'è un personaggio in questo disco che secondo te fotografa proprio quest'anima migrante?
1: Ma guarda, con ironia, c'è un personaggio in particolare a cui sono affezionato, che è la figura di un padre che insegna al figlio come si cucina il ragù.
0: Che bello!
1: La domenica. In questa eredità culinaria, gastronomica, senza voler ovviamente scomodare tutti gli approfondimenti e le vendite commerciali che oggi si fanno legate al cibo, però in questa trasmissione di padre in figlio c'è il desiderio, a tratti anche ingenuo, ironico, però anche profondo, di voler trasmettere un rituale che sia identità, che è quello del pasto domenicale. Della famiglia.
0: È bello, perché poi il nutrimento è fondamentale.
1: È una cosa che ovviamente appartiene profondamente alla cultura partenopea, ma che si è trasferita pienamente nella cultura argentina, dove esistono vari tipi di dialetti che confinano con il castigliano, ma che sono fatti anche di tante parole italiane. Il cosiddetto lufardo è un dialetto argentino fatto di calabrese e di castigliano. Javier mi ha raccontato tanti anni fa che quando lui era ragazzo e faceva le prime esperienze con la banda, andava a suonare questi spazi aperti enormi nella provincia argentina di Buenos Aires e di Córdoba in particolare. Una volta gli capitò di incontrare delle persone, degli argentini come lui, che gli dissero: ma tu sei italiano, perché non vieni con noi a cercare di capire da dove viene quest'uomo e che lingua parla? Lui si recò e trovò quest'uomo molto anziano, vestito da caucho, che parlava questo argentino strano e poi ogni tanto parlava un dialetto che nessuno di quelli che erano lì intorno comprendeva, e Javier scoprì alla fine che era piemontese.
0: Dai, bellissima questa storia.
1: Questo uomo parlava piemontese in Argentina. Questo probabilmente negli anni 70-80 succedeva. Questo per dire, i confini esistono, è giusto che esistano, ma esistono per essere attraversati e per generare l'incontro, che poi quello che ci auguriamo è avvenuto anche tra me e Javier e Natalio, che sono di Córdoba.
0: Come vi siete incontrati? Com'è nato questo sodalizio?
1: È nato tramite un'esperienza comune mia e di Javier con Roberto Gatto, il quintetto di Roberto Gatto, che realizzò un album tantissimi anni fa. In quell'occasione ci incontrammo con Javier e Javier riconobbe nel mio modo di pormi una cifra che era tipicamente dei cantanti anche argentini popolari, e quindi cominciamo insieme a lavorare sul repertorio argentino e poi anche sul repertorio italiano, perché poi ovviamente Natalio e Javier sono anch'essi italiani di terza generazione.

inquilini imparazzeri non sa niente più di ieri. Guarda bocca aperta, donna e stella esperta che prepara i figli degli suoi. Con dei fili e un po' di pane costruisce un aquilone, nelle spalle poi si sta.

0: siamo al telefono con Peppe Servillo. Peppe, questo legame fortissimo che c'è tra te, Javier e Natalio si percepisce sempre. So che lo sentiranno anche il 4 luglio sul palco del Museo Archeologico di Aidone. Cosa vi permette di capirvi al volo annullando con uno sguardo chilometri di distanza?
1: Sì, la musica ha questa grande capacità, questa velocità, questa forma di sintesi che permette anche di escludere a volte per un istante tutti gli altri linguaggi che apparentemente sono più complessi. E quindi tra noi tre, e soprattutto nel momento dell'esibizione, viene facile coltivare questa comunanza perché la si richiama urgentemente con la facilità del linguaggio e della sintesi del linguaggio musicale.
0: Un'ultima cosa, il cuore del festival è anche un campus dove giovani creativi europei del Mediterraneo collaborano insieme per creare delle opere inedite. Da artista, quale sei che ha attraversato tante stagioni e linguaggi diversi, che cosa ti senti proprio di augurare e di suggerire a questi ragazzi che scelgono l'arte e la conoscenza come unici e veri strumenti per dialogare e superare barriere?
1: Guarda, quando io ero giovane, la cosa che ci si doveva augurare era la possibilità dell'incontro con un maestro per poter modificare se stessi e avviare l'approfondimento di un linguaggio, di una strada da fare. E io in questo sono stato molto fortunato. Considero anche Javier e Natalio dei miei maestri in questo senso. Però è vero che i festival, le occasioni, le istituzioni devono determinare un paesaggio e un ambiente in cui queste persone si possano incontrare. Se oggi la possibilità di incontro è una cosa che è prevista, che è coltivata, questo favorirà in alcuni anche la consapevolezza di non dover fare un percorso, perché poi, voglio dire, tutto può succedere, ma in altri sicuramente la possibilità di avere un'occasione in più che sia sincera, che sia autentica, che sia fatta anche di divertimento, di amore per la vita, di allegria.
0: C'è chi dice oggi che la musica è finita. Io penso invece che la musica sia più viva che mai, e lo dimostra anche questo festival, che forse sia l'unico strumento che possa creare ancora connessioni e superare diversità di culture, diversità di linguaggi. Per te cos'è la musica?
1: Sono pienamente d'accordo con te. Io ho 66 anni, quindi inevitabilmente sono per certi versi lontano da certi linguaggi più moderni, ma credo più contemporanei, no? Come il rap, come altri ancora. Però io credo profondamente nella possibilità che i giovani debbano e possano autonomamente sviluppare una visione musicale diversa, nuova, perché tanto per ognuno di loro ci sarà anche una possibilità di rincontrare la tradizione e di scoprirla come fosse una cosa nuova e recente, e già in questo si determinerà un momento che è di invenzione. Questo è avvenuto anche per me. La mia generazione è spesso una generazione di autodidatti, di gente che non ha studiato propriamente la musica. Io in primis lo sono. E quindi, voglio dire, non ci dobbiamo mai fare cattivi maestri verso gli altri, dobbiamo anzi credere nel fatto che le possibilità che abbiamo avuto noi si possano ancora di più approfondire ed ampliare, anche in occasioni come sono quelle di un festival dove si incontrano culture e artisti di provenienza diversa.

0: Peppe, secondo te essere un'anima migrante oggi che vuol dire?
1: Ma significa saper conservare l'identità del sé, della propria cultura e favorire l'incontro con gli altri. Questo significa. La memoria è un valore che spesso in molti ambiti viene trascurata, mentre invece una volta la si preservava quasi istituzionalmente, fissando anche le testimonianze. Oggi spesso si fa l'errore di trascurarle. Quindi un'anima migrante deve avere un bagaglio per un viaggio da fare, e poi deve predisporsi all'ascolto degli altri.
0: È bellissimo questo che dici, e noi veramente ti ringraziamo, perché ogni incontro con te è un arricchimento, e non vediamo l'ora. Diamo appuntamento a tutti quanti il 4 luglio in questa bellissima cornice del Museo Archeologico di Aidone per il Between Music and Arts Festival. E prossimi progetti oltre a questo incontro, dove possiamo venire ad ascoltarti?
1: Guarda, io sono a Villa Campolieto, quindi su una delle ville più belle del Miglio d'Oro, cioè la strada che va da Ercolano Portici verso Castellammare. Sarò lì con l'orchestra La Nuova Scarlatti, con gli Avion Travel, il 3 luglio prossimo.
0: E allora abbiamo due begli appuntamenti proprio anche molto vicini a noi, e grazie ancora infinitamente di essere stato qui con noi, del tempo che ci hai dedicato.
1: A te, Francesca, e buon lavoro.
0: Grazie,
1: a presto.

Sarà vero che non vuoi vedermi, o sarà vero quel che penso io, che per colpa di qualche parente fai l'indifferente, mi vuoi parlare, si intromettono su tutto e poi ti accompagnano da sopra giù. Tua sorella dice che la sera stai dietro le porte.

sanno niente, chiedono alla gente che ne parlerà. Forse solo perché sono artista e in questo mondo già non c'è più posto.

Sarà vero che non vuoi vedermi, o sarà vero quel che penso io, che per colpa di qualche parente fai l'indifferente, non mi vuoi parlare.

0: diretta live.
1: E il Between Music and Arts Festival apre i battenti proprio stasera alle 21 a Piazza Armerina, con un appuntamento davvero speciale nella straordinaria cornice della Villa Romana del Casale. Alle 21 infatti saliranno sul palco due grandissimi protagonisti della scena musicale italiana, Danilo Rea al pianoforte e Luciano Biondini alla fisarmonica. Parliamo di due artisti che attraverso il dialogo tra i loro strumenti accompagneranno il pubblico in un viaggio tra alcune delle pagine più belle della nostra musica. Sarà un omaggio ai grandi autori della canzone italiana, da Paolo Conte a Lucio Battisti, da Luigi Tenco a Ennio Morricone, ma con uno sguardo nuovo, perché non si tratterà di semplici esecuzioni, ma di interpretazioni ricche di improvvisazione, emozione e libertà creativa, proprio secondo lo spirito di questo festival, dove ogni brano si rinnova senza perdere la sua anima più autentica. Sarà un concerto raffinato e coinvolgente, capace di far incontrare tradizione e contemporaneità in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia. Ripetiamo, l'appuntamento è questa sera alle 21 alla Villa Romana del Casale, per lasciarsi trasportare dalla grande musica italiana oltre ogni confine.

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

pura vienda, non fa differenza là, tutte parte con una santa pacienza, parlamo sempre villaggio globale, per arrivare una mesa faccia rinale, ma ecco terreno come fosse un cane, chi sta inda, chi sta fuori, ma tanto vienda, non fa differenza, giù, sha inda, fuori e mi esagenda.

vento passa sotto il porto senza passaporto. Paroto. Passa per tutte le parti, passa sotto il porto senza passaporto. Paroto.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Ai nostri cuori, forgiati con penuria di stelle, non più bagliori di lame, coltelli, fucili. Avrai il clamore delle fisarmoniche, avrai ogni dolcezza tramutata in bosco. Ogni distanza sarà una pausa lieve, ogni pietra un preludio di montagne, ogni cortile certezza di un ballo. Avrai parole alte come trombe e forti come il toro scampato alla corrida. La terra avrà il tuo passo di rumbera, giovane rumbera,

me fai chiamare pure Chanel. Ma tu ci pensano, era un guapo, guapo vero.

conce, a di una stanza e pranzo per mangiare. Conce, tu mi dici si ci vuole che sti mobili pasciano, c'è che ti ammattando me, lo fastidio, se può fare. Conce, conce, conce, mannaggia a te. Conce, conce, conce.

0: Le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

sempre senza avvertire. Vai quando ti pare, poi tocca a me gettare i gocci. Come due condannati alla fine del giorno, ci aggrappiamo ai ricordi.

sto facendo. Non credere se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma il buio pesto, forse ho cambiato. Matto con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Le città di mare sono i punti del mondo dove vanno a finire

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: RAI, Radio Live, Napoli.

intendevo farti del male, te lo giuro. Forse dovevo solamente parlare con qualcuno. E ho dato a te il peso di tutti quanti i miei problemi. Scusami.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sempre. Perché nessuno è felice anche se dipende da me pure per mangiare e cagare. Perché nessuno è il mio migliore amico anche se non sa nemmeno parlare. Perché io sono il padrone di nessuno e nessuno è il mio cane. Il mio capo si chiama nessuno, nessuno.

cacciare, perché da nessuno dipende se io stasera posso mangiare, perché io sto sotto a nessuno e nessuno sta sopra me. La mia

La mia verità si chiama nessuno. Nessuno è la mia verità. La mia verità è perfetta. Nessuno è perfetto. Ma la perfezione non esiste. Quindi la mia verità non esiste. Ma è bello ricercarla. È bello cercare la verità. Ma è meglio perderla che trovarla. È meglio perderla che trovarla. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E se nessuno.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Perché il mio cuore adesso è una dimora, non voglio più arredarlo di cose futili. Tu vieni, siediti, ma fallo piano, non coprire col

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Sarebbe bellissimo potersi risvegliare tutte le mattine davanti al mare. Sarebbe bellissimo. Bellissimo.

guerra. Pare, pare che stiamo tutta questa notte in terra. Pare che non ci siamo più, pare che non ci siamo più. Pare, pare che si è scordata e noi pure Dio.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

era sempre un po' di sole che rifletteva quel tuo modo così naturale di farmi credere che il nostro fosse vero amore. E ora che tutto è cambiato, so bene dove ho sbagliato, ma non rimpiango il passato, ciò nonostante tutto.

nero e scuro maledetto, e per dispetto non si è mai detto che mi manca il coraggio. Da qua devi passare a testa china, che spina dentro al cuore questa spina, niente di meno. Stanotte si t'acchiappa, ti morde e ti avvelena.

singa e non ti chiede scusa. Ma che vita strana, vuoi essere palude tu che sei fontana?

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ci vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

0: per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più?
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
5: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
6: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti a Diretta Live. Ci sono luoghi in cui il tempo sembra fermarsi, luoghi in cui la storia continua a parlare attraverso le pietre, i mosaici, i paesaggi. Ma cosa accade quando questi luoghi incontrano la musica, la danza, il cinema e l'arte contemporanea? Nasce un dialogo capace di abbattere ogni distanza. Benvenuti a questa nuova puntata dedicata al Between Music and Arts Festival, un appuntamento che dal 1 al 5 luglio, quindi da oggi al 5 luglio, trasformerà il cuore della Sicilia in un grande laboratorio di creatività e di incontro. Tra la Villa Romana del Casale, il Museo Archeologico di Aidone, l'area archeologica di Sofiana, gli spazi storici di Piazza Armerina, il festival invita il pubblico a vivere un'esperienza che va ben oltre lo spettacolo. Il tema di questa edizione è racchiuso in due parole semplici ma potenti: confini e insieme. Confini non come muri che dividono, ma come orizzonti da attraversare. Insieme come scelta di condividere culture, storie, idee e sensibilità diverse, facendo dell'arte un linguaggio universale capace di unire popoli e generazioni. Il Mediterraneo, culla di civiltà e oggi spesso teatro di tensioni, diventa così il protagonista di un racconto fatto di musica, performance, arti visive, cinema e incontri. Un festival internazionale che mette al centro soprattutto i giovani, coinvolgendoli in un campus creativo dove artisti provenienti da paesi diversi vivono, lavorano e realizzano insieme opere originali, dimostrando che la creatività può ancora costruire ponti dove altri vedono soltanto confini. E allora prepariamoci a intraprendere un viaggio tra patrimonio, innovazione e bellezza. Un viaggio che ci porterà a conoscere gli artisti, i protagonisti e le storie di un festival che non vuole soltanto emozionare, ma anche lasciare una domanda aperta. Può davvero l'arte cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Tra gli appuntamenti più attesi del festival c'è sicuramente quello del 4 luglio con Peppe Servillo, accompagnato da Javier Girotto e Natalio Mangalavite, protagonisti di un concerto, Parientes, uno spettacolo che incarna perfettamente lo spirito del Between Music and Arts Festival, perché Parientes è un viaggio tra memorie, migrazioni, identità, un racconto in musica che attraversa i confini geografici e culturali, proprio come invita a fare il tema di questa edizione. Confini insieme. Le sonorità della canzone d'autore italiana si intrecciano con il jazz, il tango, la milonga e ritmi dell'America Latina, dando voce a storie di partenze, di incontri, di nostalgia e di speranza. È un progetto che ci ricorda come le culture non siano realtà chiuse, ma organismi vivi che si trasformano grazie all'incontro con l'altro. E forse è proprio questo il messaggio più profondo del festival. L'arte non cancella le differenze, ma le accoglie, le mette in dialogo e le trasforma in una ricchezza condivisa.

0: Privilegio di ospitare una delle voci e delle sensibilità più poliedriche della nostra cultura. Cantautore, attore, interprete straordinario, ma soprattutto un artista che sa abitare la parola con una profondità rara. Il prossimo 4 luglio sarà al Museo Archeologico di Aidone per il Between Music and Art Festival con il progetto Parientes, insieme a Javier Girotto e Natalio Mangalavite. È un grandissimo piacere avere con noi in collegamento telefonico Peppe Servillo. Ciao Peppe e benvenuto.
1: Troppo buoni, piacere tutto mio. Ciao Francesca.
0: Ciao, veramente siamo felicissimi di averti qui con noi. Grazie. Qui a Diretta Live. Ma era da tanto e questa è una grande occasione per poterci fare una bella chiacchierata. Partiamo subito proprio dal luogo e dallo spirito che vi ospita il 4 luglio. E suonerete nell'ambito, appunto, abbiamo detto, del Between Music and Art Festival, che ha scelto come parole manifesto per questa edizione confini e insieme, mettendo proprio al centro il Mediterraneo. Sappiamo che oggi è un mare che purtroppo è sinonimo di muri, di conflitti, ma che storicamente è la culla delle nostre culture interconnesse. E voi arrivate con Parientes, che è un album che parla proprio di memoria, di migrazione, di legami, oltre ogni confine. In un momento così complesso, come può la musica aiutarci a riscoprire il confine non come muro, ma come orizzonte d'incontro?
1: Beh, la musica è testimonianza, soprattutto quando parliamo di musica popolare, parliamo di canzoni, quindi parliamo di teatro, di personaggi. Il teatro e le canzoni sono fatti di storie e di personaggi. Nella tradizione partenopea, che è quella che mi appartiene, il cantante è sempre un attore che mette in scena una storia. Nel caso della nostra proposta con Javier e Natalio, che sono argentini, noi guardiamo all'Atlantico e guardiamo ovviamente alle relazioni fra il nostro paese e la cultura argentina, che per una percentuale grandissima è una cultura che ha radici ovviamente italiane. Anzi, qualcuno dice, qualche grande scrittore ha detto che gli argentini si pensano come francesi, quindi dandosi un tono diverso, più nobile se vogliamo, ma in realtà agiscono da italiani, ed è un po' così. Noi guardiamo appunto a questa cultura, come questa cultura nei parientes, appunto nei nostri parenti e fratelli che vivono in Argentina, si sia conservata anche in alcune sue peculiarità che risalgono ai nostri anni 50 e 60, e quindi oggi rincontrarla significa anche un po' rincontrare noi stessi, il nostro passato, una nostra un'immagine diversa di noi stessi.
0: Parliamo anche del luogo dove suonerete, che è il Museo Archeologico di Aidone, dove è custodita la Venere di Morgantina, che è una figura che richiama Demetra e ci lancia un monito attuale sul rispetto della terra. Una delle anime del festival è proprio quella di riattivare questi luoghi millenari e nascosti con la musica. Che effetto ti fa da artista portare la contemporaneità di Parientes in mezzo a un luogo pieno di significato e di storia?
1: Guarda, io ho avuto la fortuna anche per il passato. Di recente, per esempio, ho avuto modo di suonare al Tempio di Serapide a Pozzuoli con il quartetto dei Soli String Quartet. Sì. Suonare in questi luoghi è godere di un valore aggiunto enorme. Bisogna farlo con grande riguardo e con grande rispetto, ma significa anche in qualche modo mantenere questi luoghi in una maniera che è viva, in modo che la popolazione in particolare del posto senta questi luoghi come propri e non come luoghi di passaggio che si osservano distrattamente e che alla fine perdono anche un'identità e una memoria, come capita spesso poi di fare. Io ho citato un territorio che è quello della costa a nord di Napoli, che è ricco di episodi così alle volte e di tentativi di recupero anche di luoghi con l'identità connessa. E quindi suonare nella terrazza di Aidone, secondo me, è il modo migliore per vivere quel luogo e mantenerlo, cioè tenerlo vivo e presente nella nostra vita e nella nostra cultura.
2: Parientes. Si vede dal naso che siamo parenti, gli stessi sorrisi, gli stessi commenti. Io guardo una foto ma sento strillare. Parientes, che nessuno arriva.

c'è una tavola in cucina piena di cose rare. Vedo un braccio ed un bicchiere colmo di vino che saluta i musicisti e il bandoneon. Parientes che cantano e suonano come argentini, a tutti gli effetti italiani, cugini. Io guardo una foto ma sento strillare

0: dispersi nel vento come zio Riccardo. La foto un sorriso di chi era in ritardo. L'altro contento chissà che ha passato. Non potrei dimenticare tutti i tormenti che ballavano allacciati ai miei parenti. In un patio che conosco si balla il tango con un passo malandrino che non c'è più. Parientes, si vede dal naso che siamo parenti, gli stessi sorrisi e gli stessi commenti. Io guardo una foto ma sento strillare. Io guardo una foto ma sento strillare.
1: Siamo in collegamento telefonico con Peppe Servillo, che il 4 luglio sarà ospite insieme a Javier Girotto e Natalio Mangalavite al Between Music and Arts Festival, che apre i battenti proprio stasera a Piazza Armerina nel cuore della Sicilia. Peppe, gli organizzatori sottolineano che questo festival è una vera e propria officina del pensiero, un'officina creativa in cui l'arte, declinata in tutte le sue espressioni, si fa strumento d'incontro. Quanto sono importanti per voi e per la vostra ricerca musicale luoghi come questo festival, che non cercano un intrattenimento veloce, mordi e fuggi, ma vogliono tessere proprio relazioni, quelle che restano, incontri e scambi veri e profondi?
2: Guarda, noi abbiamo realizzato nella nostra vita musicale 4 album, e 2 in particolare, che sono L'Amico di Cordoba e Parientes, parlano della relazione con la cultura popolare musicale argentina, la nostra cultura popolare che da sempre ha affascinato Javier Girotto e Natalio Mangalavite. Il festival propone come tema quello dei confini. I confini esistono, è giusto che esistano, bisogna però attrezzarsi per saperli attraversare con il dovuto rispetto, con la capacità di vestire i panni degli altri, che è anche un obbligo non solo culturale ma morale, del quale farci carico in questi tempi. La terra sulla quale noi siamo passaggio non è proprietà di nessuno e deve invece accogliere i progetti di felicità da parte di chiunque, ovunque li si voglia realizzare, di possibile felicità.
1: È vero, è bellissimo questo che stai dicendo. Tra l'altro, nell'album Parientes evocate proprio i legami del sangue, però ascoltandovi si capisce subito che per voi la parentela è prima di tutto spirituale, culturale, proprio come dici tu. C'è una frase bellissima nella presentazione che dice che questo progetto è per chi tiene il fuoco nell'anima ma si limita a ballare la vita con carisma e mistero. Che cosa significa questa frase per te?
2: Ma è una frase che fa riferimento a un modo di danzare, e ovviamente consideriamo anche il luogo comune, ma non solo quello, del tango, che è una danza straordinaria, ma il folk argentino è ricco di tante altre danze di origine popolare che hanno come il tango lo stesso fuoco, la stessa voglia di coltivare la relazione interpersonale e metterla in scena come dei fiori, come degli animali. È una cosa molto bella, tipica della danza popolare argentina, che si riflette pienamente nel modo di fare musica di

0: Siamo al telefono con Peppe Servillo. Peppe, tu non solo canti, ma interpreti le storie, le fai tue, le fai vivere anche al tuo pubblico con la tua gestualità, trasformi proprio la parola in carne, in gesto. E queste tracce, appunto, come dicevi, attraversano tanghi, milonghe, cumbie, ma soprattutto le storie dei singoli, le storie di riscatti, di amori, di fatiche quotidiane. C'è un personaggio in questo disco che secondo te fotografa proprio quest'anima migrante?
1: Ma guarda, con ironia, c'è un personaggio in particolare a cui sono affezionato, che è la figura di un padre che insegna al figlio come si cucina il ragù.
0: Che bello!
1: La domenica. In questa eredità culinaria, gastronomica, senza voler ovviamente scomodare tutti gli approfondimenti e le vendite commerciali che oggi si fanno legate al cibo, però in questa trasmissione di padre in figlio c'è il desiderio, a tratti anche ingenuo, ironico, però anche profondo, di voler trasmettere un rituale che sia identità, che è quello del pasto domenicale della famiglia.
0: È bello, perché poi il nutrimento è fondamentale.
1: È una cosa che ovviamente appartiene profondamente alla cultura partenopea, ma che si è trasferita pienamente nella cultura argentina, dove esistono vari tipi di dialetti che confinano con il castigliano, ma che sono fatti anche di tante parole italiane. Il cosiddetto lufardo è un dialetto argentino fatto di calabrese e di castigliano. Javier mi ha raccontato tanti anni fa che quando lui era ragazzo e faceva le prime esperienze con la banda, andava a suonare questi spazi aperti enormi nella provincia argentina di Buenos Aires e di Córdoba in particolare. Una volta gli capitò di incontrare delle persone, degli argentini come lui, che gli dissero: ma tu sei italiano, perché non vieni con noi a cercare di capire da dove viene quest'uomo e che lingua parla? Lui si recò e trovò quest'uomo molto anziano, vestito da caucho, che parlava questo argentino strano, e poi ogni tanto parlava un dialetto che nessuno di quelli che erano lì intorno comprendeva, e Javier scoprì alla fine che era piemontese.
0: Dai, bellissima questa storia.
1: Questo uomo parlava piemontese in Argentina. Questo probabilmente negli anni 70-80 succedeva. Questo per dire, i confini esistono, è giusto che esistano, ma esistono per essere attraversati e per generare l'incontro. E poi quello che ci auguriamo è avvenuto anche tra me e Javier e Natalio, che sono di
0: Córdoba. Come vi siete incontrati? Com'è nato questo sodalizio?
1: È nato tramite un'esperienza comune mia e di Javier con Roberto Gatto, il quintetto di Roberto Gatto, che realizzò un album tantissimi anni fa. In quell'occasione ci incontrammo con Javier e Javier riconobbe nel mio modo di pormi una cifra che era tipicamente dei cantanti anche argentini popolari. E quindi cominciamo insieme a lavorare sul repertorio argentino e poi anche sul repertorio italiano, perché poi ovviamente Natalio e Javier sono anch'essi italiani di terza generazione.

alle del mattino, manda a scuola ogni bambino, Cichilin impara zeri, non sa niente più di ieri, guarda bocca aperta, donna e stella esperta, che prepara i figli suoi. Con dei figli e un po' di pane costruisce un aquilone, nelle spalle poi

0: Siamo al telefono con Peppe Servillo. Peppe, questo legame fortissimo che c'è tra te, Javier e Natalio si percepisce sempre. So che lo sentiranno anche il 4 luglio sul palco del Museo Archeologico di Aidone. Cosa vi permette di capirvi al volo annullando con uno sguardo chilometri di distanza?
1: Sì, sì, la musica ha questa grande capacità, questa velocità, questa forma di sintesi che permette anche di escludere a volte per un istante tutti gli altri linguaggi che apparentemente sono più complessi. E quindi tra noi tre, e soprattutto nel momento dell'esibizione, viene facile coltivare questa comunanza perché la si richiama urgentemente con la facilità del linguaggio e della sintesi del linguaggio musicale.
0: Un'ultima cosa, il cuore del festival è anche un campus dove giovani creativi europei del Mediterraneo collaborano insieme per creare delle opere inedite. Da artista, quale sei che ha attraversato tante stagioni e linguaggi diversi, che cosa ti senti proprio di augurare e di suggerire a questi ragazzi che scelgono l'arte e la conoscenza come unici e veri strumenti per dialogare e superare barriere?
1: Guarda, quando io ero giovane, la cosa che ci si doveva augurare era la possibilità dell'incontro con un maestro per poter modificare se stessi e avviare l'approfondimento di un linguaggio, di una strada da fare. E io in questo sono stato molto fortunato. Considero anche Javier e Natalio dei miei maestri in questo senso. Però è vero che i festival, le occasioni, le istituzioni devono determinare un paesaggio e un ambiente in cui queste persone si possano incontrare. Se oggi la possibilità di incontro è una cosa che è prevista, che è coltivata, questo favorirà in alcuni anche la consapevolezza di non dover fare un percorso, perché poi, voglio dire, tutto può succedere, ma in altri sicuramente la possibilità di avere un'occasione in più che sia sincera, che sia autentica, che sia fatta anche di divertimento, di amore per la vita, di allegria.
0: C'è chi dice oggi che la musica è finita. Io penso invece che la musica sia più viva che mai, e lo dimostra anche questo festival, che forse sia l'unico strumento che possa creare ancora connessioni e superare diversità di culture, diversità di linguaggi. Per te cos'è la musica?
1: Sono pienamente d'accordo con te. Io ho 66 anni, quindi inevitabilmente sono per certi versi lontano da certi linguaggi più moderni, ma credo più contemporanei, no? Come il rap, come altri ancora. Però io credo profondamente nella possibilità che i giovani debbano e possano autonomamente sviluppare una visione musicale diversa, nuova, perché tanto per ognuno di loro ci sarà anche una possibilità di rincontrare la tradizione e di scoprirla come fosse una cosa nuova e recente, e già in questo si determinerà un momento che è di invenzione. Questo è avvenuto anche per me. La mia generazione è spesso una generazione di autodidatti, di gente che non ha studiato propriamente la musica. Io in primis lo sono, e quindi voglio dire, non ci dobbiamo mai fare cattivi maestri verso gli altri. Dobbiamo anzi credere nel fatto che le possibilità che abbiamo avuto noi si possano ancora di più approfondire ed ampliare, anche in occasioni come sono quelle di un festival dove si incontrano culture e artisti di provenienza diversa.

0: Peppe, secondo te essere un'anima migrante oggi che vuol dire?
1: Ma significa saper conservare l'identità del sé, della propria cultura e favorire l'incontro con gli altri. Questo significa. La memoria è un valore che spesso in molti ambiti viene trascurata, mentre invece una volta la si preservava quasi istituzionalmente, fissando anche le testimonianze. Oggi spesso si fa l'errore di trascurarle. Quindi un'anima migrante deve avere un bagaglio per un viaggio da fare, e poi deve predisporsi all'ascolto degli altri.
0: È bellissimo questo che dici, e noi veramente ti ringraziamo, perché ogni incontro con te è un arricchimento, e non vediamo l'ora. Diamo appuntamento a tutti quanti il 4 luglio in questa bellissima cornice del Museo Archeologico di Aidone per il Between Music and Arts Festival. E prossimi progetti oltre a questo incontro, dove possiamo venire ad ascoltarti?
1: Guarda, io sono a Villa Campolieto, quindi su una delle ville più belle del Miglio d'Oro, cioè la strada che va da Ercolano Portici verso Castellammare. Sarò lì con l'orchestra La Nuova Scarlatti, con gli Avion Travel, il 3 luglio prossimo.
0: E allora abbiamo due begli appuntamenti proprio anche molto vicini a noi, e grazie ancora infinitamente di essere stato qui con noi, del tempo che ci hai dedicato.
1: A te, Francesca, e buon lavoro.
0: Grazie,
1: a presto.

vero quel che penso io, che per colpa di qualche parente fai l'indifferente, mi vuoi parlare? Si intromettono su tutto e poi ti accompagnano da sopra giù. Tua sorella dice che la sera stai dietro le porte ad aspettare.

gente, chiedono alla gente che ne parlerà. Forse solo perché sono artista e in questo mondo già non c'è più posto per qualcuno che nel modo opposto racconta il tempo della meglio età.

Sarà vero che non vuoi vedermi, o sarà vero quel che penso io, che per colpa di qualche parente fai l'indifferente, non mi vuoi parlare. Allora spiegami perché non parli almeno qualche cosa che faccia capire che mi vuoi bene tanto poco niente, o è solo colpa di qualche parente. Ma non ti

0: solo me.
1: Diretta live.
2: E il Between Music and Arts Festival apre i battenti proprio stasera alle 21 a Piazza Armerina, con un appuntamento davvero speciale nella straordinaria cornice della Villa Romana del Casale. Alle 21 infatti saliranno sul palco due grandissimi protagonisti della scena musicale italiana, Danilo Rea al pianoforte e Luciano Biondini alla fisarmonica. Parliamo di due artisti che attraverso il dialogo tra i loro strumenti accompagneranno il pubblico in un viaggio tra alcune delle pagine più belle della nostra musica. Sarà un omaggio ai grandi autori della canzone italiana, da Paolo Conte a Lucio Battisti, da Luigi Tenco a Ennio Morricone, ma con uno sguardo nuovo, perché non si tratterà di semplici esecuzioni, ma di interpretazioni ricche di improvvisazione, emozione e libertà creativa, proprio secondo lo spirito di questo festival, dove ogni brano si rinnova senza perdere la sua anima più autentica. Sarà un concerto raffinato e coinvolgente, capace di far incontrare tradizione e contemporaneità in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia. Ripetiamo, l'appuntamento è questa sera alle 21 alla Villa Romana del Casale, per lasciarsi trasportare dalla grande musica italiana oltre ogni confine.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

fisica. Manca forma fisica. I muscoli svilupperò se mi metterò

Casule di cerchio, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina mia. Volessero sempre più sordo, un sordo porta sordo, una botta porta un'altra botta, non porta i soldi.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

voli. Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Come una reggia ricca e capricciosa, ammobiliai sta casa di tutte cose che saccia che piacevano a sta sposa. Barcone e roggio carregate rosa, un coppo buffet con fiette e ciure sposa. Che adore c'è un'arancia per sta casa che adorava mille rosa. Che feste rindall'aria se ne spasa. Barcone e loggio carregate rosa. Mo sono rimasto solo in da sta casa. Mo guardo attorno e vedo tutte cose. Ma sposo non ci sta, sta fuori casa. È morto, se ne chiude in paradiso. Perché non porto lutto, non è cosa. Rispongo a gente e faccio pizza e riso. Marindo coro.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

boys. About to say the uno what the what. Yeah, boys. Yeah. Rinasci indipendente, ora più che mai. Dipendente, giovanile, signora Ace. Brucia te veleno mentale con metà lai. Isolata per una crescita d'anima, no depressa. Scomparsa per puntare obiettivo. Faccio che la cama piace, no, non tengo un genere. Solo uno bacia, ci ha sceso un demone. Pacifico in tuo sangue, tutta negatività amare. Non urlate si percepisce umano. Sulla palla sono un lupo, quindi non mi aspetta aiuto. Pensai sulla is, quando sono caduto. Ma tirate per capire, andate a una vasca che barra.

0: Shaman tornata all'orientamento.
1: Gli occhi miei non sono così giù. Non ho mai visto porte così aperte. Vedo il bicchiere sempre un po' più pieno. Gli occhi miei non sono così chiusi. Non ho mai visto porte così aperte. Vedo il bicchiere sempre un po' più pieno.
0: Rinata la luce mentre ci scavava che mana inti, cercando un senza vita ma voce laici dipinti. Prevarica sempre l'istinto, sono pazzi in un labirinto. Io che mi pare sempre più finto, osservatamente da fantom. Metto un muto in suono da notte, in un cassetto mentale. Puoi mettere in di testa e faccio esplodere, arredo si pare. Bruciamo una ruce, e come una fenice a combare a mezzo teatro. Menuto in un calcio la gente che fu terrorizzata. Finasci non è mai peccato, sputo ascide che squadra è cancellata.

0: È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova.
1: E se fossi un angelo, se fossi un angelo.
0: È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi per

0: di Quentin Tarantino.
1: Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

0: casa. Quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi ti aspetto là.
1: Ti aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: Senti, ha messo a spegnere il telefono. Sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando a casa 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a piano metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so.
1: Nella Cumana a Monte San. Ma hanno sputato in te.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

E assis sul tuo pasto, dimmi la nurca bassa. Sto coro sempre giovane, carire carvasse.

quando i mariti dormono, stracco e fatica ancora. L'amore che sta peso, sceglie a guardare l'ora.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Porto gatona con ustemarete.
2: Sì, sì. A cupulella qua vi si era aitato.
3: Perché?
2: Passi scampani a una bottura.

0: Amerika. Comma da poca picchita va bene.
1: Perché? Siedo la palla e mi ha

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Eric Daniel, alza il saxofono.

e vado num t'accorgi o dietro se ne va. E sono la musica più dolce, compagni che stavano.

che st'amore fine fine, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, io te guardo e io m'arrizzo, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io cu te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu rive, va fammo cacchi de vire.

Me l'ha detto professore, quella non fa bene a te, quella dice poesie, e che tenga guai e mie, ci mancava letterata, per fa morire questa serata. E ti prego per favore, fammi fa l'amore, ma è possibile che una non è figlia di nessuna, ma perché non mi vuoi?

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ehi, aspettate. A che storo pensavo non venivi giù? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo in salute. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo?

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

mia morte è nuova, sta già nata vita. Faccio chieste che vissuto una capita. Non va niente, si può in giro uscita. A volte stessa ruzza te la sta uscita. A si creatura chi c'è pezzo tu e sai. Si una vita in senza che fai. Vi restravolo all'essenza che dai. Mo pulite da coscienza e bye bye.

dispusa da nata e buone fatta, fammi non porta a me che a me distrutta, se tu non ne tenuta corambietta, io ricordo.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Mose fatta tandarella, se va spinta con vostro, e sta buona piccicella, pure tanto con canna, ma sicura che c'è niente, tanto e tanto infamità, la gelata Dio va buona, stamma fatta già scurdo. Ma patito nu pavoro, mi han condrato alla vicita, da ma sono già scordata, non la penso proprio più. Di due anni eravamo dito, con filo che sanatità, io vi prego.

quando ma strio forti da straccio, o sasso che si incena su un sì, sorride da chi suoglia che sta faccia, e si felice in favore tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

faceva brutta figura. E tutta la d'amici, e tutta la da gente che io sempre stunato.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.